Facebook, YouTube, and a TikTok. Edini di ewusi, odi ewusi no set si say A W U S I. Bomo den so di oba A W U S I. A W U S I. So bo ewusi edin a, e B